Oh, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo! La la la la la la la la la! Fare tutta questa bravo! La la la la la la la!

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, perché fanciulla, vuole parrucca, presto la barba, vuole sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, vuole parrucca, presto la barba.